casa mia, tutto sfuma nell'irrealtà. Nebbia fredda e bianca per la via. C'è l'odore del